una frusta, passa il ventin della cadel ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.

casa, qualcosa ciapa, qualcosa lassa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il si rilassa.

dell'UR, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, ho d'ufcun trullà.